0: lasciata, lei si è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava pelle.
1: Una cantante famosa della epoca che stava saliendo con un cantante un poco meno famoso della epoca.
0: Sgusciata, ma guardatelo, guardatelo.
1: Cayó en las redes de este. Vamos, le pegó dos viajes. Y le venía a contar, y a mí no me cuenten nada. A mí no me cuenten nada.
0: Se dice così.
1: Que no ha podido evitarlo, digo, ya me imagino.
0: Che idea.
2: Vale idea. Non vedi pele, non ci sta.
0: Che idea.
2: Vale idea. È maliziosa.
1: Pero las compañeras mías.